0: Sonny the King.
1: Altereto.
2: Siamo delle stelle in cielo noi, brilliamo intermittenze quando vuoi. Mi fai sentire